0: vecchi o gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 2:02.

0: Radio Gelosa ti riporta al 1998.
1: Insomma, è un momento molto importante perché stiamo per presentare un gruppo che per la prima volta si esibisce su un palcoscenico italiano.
2: Tra l'altro la stampa inglese parla benissimo di loro e dice che sarà la prossima band del futuro, proprio la vera band del futuro. Ti vedo un po' strano, no?
1: Ti vogliamo presentare perché i nostri amici italiani sono qui, sono impazienti di sentirli. Ok, allora
2: la canzone Say It Once.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 3:03.
2: La mia sorte era segnata. Mentre ero sott'acqua, ho fatto un patto con Dio. Gli ho detto che ero pentito, che avevo capito di essere stato un pazzo a lasciarti per andare laggiù a fare l'eroe. E ho promesso che non avrei preteso nient'altro. Solo poterti rivedere ancora una volta. E vuoi saperlo? Ne è valsa la pena. Tu mi hai tenuto in vita. Tu mi hai fatto tornare. Terrò fede al mio patto, Evelyn. Uscirò dalla tua vita, senza pretendere altro da te. Ma voglio solo sapere perché. Solo questo ti chiedo, per favore, dimmi perché.
3: Non si ama finché non si soffre. Radio Gelosa. In Love.

0: Chiudi gli occhi. Immaginami lì. Immagina che ti stia baciando. Il resto dovrai immaginarlo da solo.
1: La notte di gelosa è passione.

0: Cara signora Sterling, quando mi ha guardato, in quel momento qualcosa è cambiato.
1: Uno sguardo e tutto cambia.

0: da qualche parte nell'universo c'è una persona compatibile con me al 100%. Il problema è riuscire a trovarla fra i 7 miliardi di individui che popolano il pianeta.
1: Non cercarlo. Sarà l'amore a trovare te.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 4 e un minuto.
2: Io vivo a Notting Hill, tu vivi a Beverly Hills. Tutto il mondo sa chi sei.
3: Bene. Bene, ottima decisione. Ottima decisione. La vicenda della fama non è una cosa reale, sai? E non dimenticare che sono anche una semplice ragazza che sta di fronte a un ragazzo e gli sta chiedendo di amarla.
4: Radio Gelosa in Love.

0: cuore si spezza, la musica scappa. È così che esce.
1: Su Gelosa la notte è innamorata.

0: italiano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 5 e 2 minuti. Radio
2: Gelosa. La radio è donna, la musica è donna, l'alba è donna. Alba Chiara, su Radio Gelosa, la musica al femminile.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 6 e un minuto. Radio
2: Gelosa. Da Smart Moda torna il 3x2 camice uomo. Fino al 12 ottobre acquista 3 camicie e manica lunga da uomo. La meno cara la paghi solo un euro. L'occasione giusta per rinnovare il tuo stile. Smart Moda a Galliera Veneta, Torri di Quartesolo, Oderzo, Gorizia e Pordenone. Sconti anche su smartmoda.com.
3: Non ne posso più di questa cucina. Una vita per pulirla e spazi ridotti.
4: Guarda qui l'ultima realizzazione che Visma Arredo ha pubblicato. Una cucina moderna e funzionale.
3: E il loro showroom a Cittadella è uno dei più grandi del Veneto.
4: Contattiamoli subito per una consulenza professionale. Vai su vismarredo.com.
5: BetPoint Computer Mind. Riparazione computer e smartphone. Contratti di telefonia fissa e mobile. Luce e gas. Da Zone Point. Siamo rivenditori dei marchi Iliad, Wind 3 e Sky. Vieni a scoprire le offerte di segno verde, luce e gas. Portaci le tue bollette per un confronto gratuito e senza impegno. E se passi con noi, per te un buono Amazon da 10 euro per ogni contratto stipulato. Offerta valida fino al 31 dicembre. BetPoint Computer Mind. In via Roma 45, Fontaniva.
6: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Issi con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon Issi con gusto Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto.
9: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnes è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
10: Olis ceramiche, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e prodotti per la posa a prezzi bassi tutto l'anno. Gres porcellanato da 9,90 euro al metro quadro. 45 negozi in Italia. Vai su polis.it.

Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

0: nostra radio sveglia ti fa ascoltare un sacco di musica, yeah! Ti fa partire col piede giusto, mm-hmm, e ti ricorda l'orario.
1: Sono le 6:07.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa. Gelosa.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi,
2: il tè per le signore,
1: l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
4: C'è chi sente una voce alla radio.
3: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Gelosa. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
5: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
6: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure.
7: Se fai pubblicità su Radio Gelosa, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Gelosa 800 651 651.
8: Vuoi portare la tua grigliata ad un altro livello?
9: Da Oasi del Barbecue di Tiene trovi barbecue, griglie e accessori top per veri amanti della brace.
8: Consigli esperti, qualità garantita e tutto il gusto del fuoco vero.
9: Oasi del Barbecue, Tiene, accendi il fuoco, accendi il gusto. Da Oasi del Barbecue di Tiene trovi barbecue, griglie e accessori top per veri amanti della brace.
8: Consigli esperti, qualità garantita e tutto il gusto del fuoco vero.
9: Oasi del Barbecue, tiene, accendi il fuoco, accendi il gusto.
10: Questo materasso

Se vuoi una marcia in più per ripartire, metti la sveglia su gelosa. Ogni mattina c'è Radio Sveglia. Il risveglio in musica.

0: sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
1: Cosmet Costruzioni Metalliche di Zero Branco. Da oltre 50 anni progetta, realizza e installa prodotti artigianali di pregio, strutture metalliche, cancelli, recinzioni, scale e parapetti, preventivi personalizzati. Contattalo 0422 48 56 86 o visita dbcosmet.it. Cosmet a Zero Branco. Diamo forma alle tue idee.
2: Dal 9 ottobre al 1 novembre torna l'82esima festa dei marroni di Combai. Gusta le nostre specialità e caldi marroni cotti sulle rostidore giganti. In più, escursioni tra i boschi, musica dal vivo, spettacoli e laboratori per bambini. Festa dei marroni di Combai. Info e prenotazioni su combai.it.
3: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Gelosa. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
2: E se per una sera potessi entrare in un ballo dell'Ottocento? Valzer, polke, mazurke, danze Regency e ragtime. Con la danza storica imparerai le contraddanze con Jane Austen, volteggerai sulle note degli Strauss e ti scatenerai sul ponte del Titanic a Padova, Treviso, Mestre, Rovigo, Vicenza, Verona, Povegliano e Buttapietra Veronese. Prenota una lezione di prova al 351 47 88 555. Cerca la danza storica APS sui social.
3: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: radio sveglia ti fa ascoltare un sacco di musica, yeah! Ti fa partire col piede giusto, mm-hmm, e ti ricorda l'orario.
1: Sono le 6:49.

0: Se Radio Gelosa è la colonna sonora dei tuoi ricordi, 8FM è il posto dove ritrovare le perle degli anni Ottanta.
1: Tra pop, soul, rock e grandi emozioni. Ascoltala!
2: A Radio Gelosa sono le 7. Radio
3: Gelosa. Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
5: Le tue gambe sono sempre gonfie o sono doloranti? Se anche tu soffri di questi fastidiosi malesseri, fatti aiutare da Sanitaria Izzelina per ritrovare il benessere di gambe belle ed efficienti. I nostri specialisti ti consiglieranno i migliori dispositivi terapeutici, calze o bendaggi anelastici più adatti a te. Sanitaria Izzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza.
6: Venpa, siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
7: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.

Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

Un buon caffè, qualche biscotto e tanta musica. Radio Sveglia, il tuo risveglio in musica. Su Gelosa.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. Radiogelosa.it.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Domenica 18 ottobre, dalle 9.30, Strapiramidi torna alle Piramidi Shopping District. Corsa e camminata da 6, 13 e 20 chilometri a favore del CAV, Centro Aiuto alla Vita. Allacciati le scarpe e mettici il cuore. Iscriviti all'InfoPoint.
3: Incidente stradale, infortunio sul lavoro, hai subito un danno? Hai una sola occasione per ottenere un giusto risarcimento. Non sprecarla. Uniconsul, professionisti specializzati nel risarcimento danni. Da 20 anni. Ora pensa solo a tornare alla normalità. Al resto pensiamo noi. Consulenzaunica.it. A Scorzè, Venezia.
4: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
5: Ritorna l'unica, vera, inimitabile festa d'autunno con la 24esima castagnata a Summaga di Porto Gruaro.
6: Primo weekend 9, 10 e 11 ottobre con gustosi piatti tipici locali in area giovani, chiosco B-Side.
5: Segui su Facebook il programma completo.
6: Sponsor Vigna Lisa, vini e spumanti. Dal 1950 coltiviamo la passione per la qualità. E Zanini Camper, nuovo usato e noleggio a Summaga di Porto Gruaro. Porte aperte domenica 11 ottobre dalle 14 alle 19.
7: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: La fantasia.
1: Fai colazione con Gelosa. Fai colazione con Gelosa. Radio Sveglia. Il buongiorno in musica.

0: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
1: Non ne posso più di questa cucina. Una vita per pulirla e spazi ridotti.
2: Guarda qui l'ultima realizzazione che Visma Arredo ha pubblicato. Una cucina moderna e funzionale.
1: E il loro showroom a Cittadella è uno dei più grandi del Veneto.
2: Contattiamoli subito per una consulenza professionale. Vai su vismarredo.com.
3: Una voce, una musica, un messaggio di speranza. Sabato 17 ottobre alle 17 c'è Veneto Gospel 2026. All'Auditorium Centro Congressi BHR di Quinto di Treviso, Gospel Live, ospiti internazionali e un messaggio che arriva al cuore. Emozionati con Veneto Gospel 2026. Ingresso gratuito.
4: C'è sempre un sogno, pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre.
5: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso.
6: Io a Castelfranco.
7: Io a Oderzo.
8: Io a Valdobbiadene.
9: Io a Mogliano.
10: Non serve essere di Treviso per leggere Oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
11: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

colazione a casa o al bar. Congelosa è comunque un buongiorno. Radio Sveglia. Dalle 6 alle 9. Il modo migliore per iniziare la giornata.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 8 e un minuto. Radio Gelosa.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Da Smart Moda torna il 3x2 camice uomo. Fino al 12 ottobre acquista 3 camicie e manica lunga da uomo. La meno cara la paghi solo un euro. L'occasione giusta per rinnovare il tuo stile.
5: Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
6: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
7: Le tue vene varicose si possono curare senza bisturi e anche i capillari possono sparire in modo stabile. Ora lo sai. Sul sito curarelevenevaricose.com scopri dove rivolgerti per eliminare vene e capillari dalle gambe. Torna a camminare senza gonfiore, senza peso. Consulta curarelevenevaricose.com per ritrovare la leggerezza del tuo passo. Ricorda curarelevenevaricose.com. Radio Gelosa Informazione.
8: Buongiorno. È passata alla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari la nuova legge elettorale. Sentiamo Raffaele Nevi di Forza Italia.
9: Questa è una legge per l'Italia, per fare in modo che il governo abbia la possibilità di governare. Questo è il punto fondamentale. Noi siamo per la stabilità. Fin dai tempi di Berlusconi abbiamo puntato sempre su leggi elettorali che garantissero stabilità, perché la stabilità è un valore.
8: Attaccano le opposizioni per Azione Carlo Calenda.
10: L'effetto più grave di questa legge elettorale sarà quello di dimezzare la presenza delle donne in Parlamento, quindi si fa un salto indietro di 30 anni. E anche l'altra questione è che abbiamo perso un sacco di tempo, ma un sacco di tempo per farla. Adesso forse avremo il tempo di dedicarci ad altro, cioè al costo dell'energia che sta esplodendo.
8: Carburanti interviene Gianni Murano, numero uno di Unem. Produrre di più non basta senza l'Unione Europea. Mancano 5 milioni di barili al giorno di raffinazione, quindi l'Italia da sola non fa nulla, è praticamente ininfluente. Questo è un problema che nasce in Europa e va risolto in Europa. È tutto.
7: Radio Gelosa Informazione.
11: Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

0: Canta la sveglia su Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 alle 9 c'è Radio Sveglia.
1: Radio Sveglia.
0: Il tuo risveglio musicale.
2: Uno, dos, tres, cuatro.

0: c'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Senti già un buon profumino, eh?
3: Oasi del barbecue a Tiene. Ampia esposizione di barbecue delle migliori marche. Grandezze diverse. Cotture diverse a gas, carbonella e pellet.
2: Emanuele saprà consigliarvi anche con tante ricette facili e veloci. Oasi del barbecue a Tiene. Via Guglielmo Marconi 19.
3: Vieni a vedere tutti i nostri accessori da regalare o regalarti.
4: Grande novità al Prix! È arrivato il volantino su WhatsApp! Per riceverlo vai su prixquality.com o nei punti vendita Prix e inquadra il QR code.
5: Prix, fatti furbo, vieni qui!
6: Il suono di una buona tagliata sulla griglia! Ora il mercoledì sera costa solo 20 euro! Menù tagliata all'osteria al Maraneo! Tagliata, contorno, acqua e caffè! Ogni mercoledì a 20 euro! Prenota allo 0444 180 1396. Osteria al Maraneo, via Stradone 60, Torri di Quartesolo.
7: Il tuo giardino chiede potenza? Dagliela con Husqvarna. Da Fratelli Bonato trovi il decespugliatore a scoppio Husqvarna 129 RJ, 27 centimetri cubi, qualità professionale e avviamento facile Smart Start, completo di testina a filo, disco per erba e protezione combinata, solo a 280 euro IVA compresa. Per il giardinaggio e il bosco scegli la potenza Husqvarna da Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
8: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
9: C'è chi sente una voce alla radio.
8: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Gelosa. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
10: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: pompa di calore. Scegli il comfort di GTAB. GTAB termoidraulica installa e assiste caldaie Ferroli e pompe di calore Mitsubishi con soluzioni su misura per la tua casa. Contattaci allo 0423 48 40 27 o vieni a trovarci in sede a Castelminio di Resana.
1: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB. Tutto scorre.
2: Una voce, una musica, un messaggio di speranza. Sabato 17 ottobre alle 17 c'è Veneto Gospel 2026. All'Auditorium Centro Congressi BHR di Quinto di Treviso, Gospel Live, ospiti internazionali e un messaggio che arriva al cuore. Emozionati con Veneto Gospel 2026. Ingresso gratuito.
3: Allora, come sto?
4: Amo, una favola, ti sta da Dio.
3: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
4: E se serve un ritocco anche dopo?
3: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984, a Peseggia di Scorsè.
2: Dal 9 ottobre al 1 novembre torna l'82esima festa dei marroni di Combai. Gusta le nostre specialità e caldi marroni cotti sulle rostidore giganti. In più, escursioni tra i boschi, musica dal vivo, spettacoli e laboratori per bambini. Festa dei marroni di Combai. Info e prenotazioni su combai.it.
5: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia. Il buongiorno in musica.

0: 90. Allora, regalati un'altra emozione.
1: Scopri 8FM, la radio dedicata agli anni 80 e dintorni, con un sound raffinato tutto da ascoltare, dalla famiglia Radio Gelosa.
2: A Radio Gelosa sono le 9 e 2 minuti. Radio Gelosa.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
5: Da Smart Moda torna il 3x2 camice uomo. Fino al 12 ottobre acquista 3 camicie e manica lunga da uomo. La meno cara la paghi solo un euro. L'occasione giusta per rinnovare il tuo stile. Smart Moda a Galliera Veneta, Torri di Quartesolo, Oderzo, Gorizia e Pordenone. Sconti anche su smartmoda.com.
6: Cosmet Costruzioni Metalliche di Zero Branco. Da oltre 50 anni progetta, realizza e installa prodotti artigianali di pregio, strutture metalliche, cancelli, recinzioni, scale e parapetti, preventivi personalizzati. Contattalo 0422 48 56 86 o visita dbcosmet.it. Cosmet a Zero Branco. Diamo forma alle tue idee.
7: Betpoint Computer Mind. Riparazione computer e smartphone. Contratti di telefonia fissa e mobile. Luce e gas. DAZN Point. Siamo rivenditori dei marchi Iliad, Wind 3 e Sky. Vieni a scoprire le offerte di Segno Verde, Luce e Gas. Portaci le tue bollette per un confronto gratuito e senza impegno. E se passi con noi, per te un buono Amazon da 10 euro per ogni contratto stipulato. Offerta valida fino al 31 dicembre. BetPoint Computer Mind. In via Roma 45, Fontaniva.
8: Radio Gelosa Informazione.
9: Una buona giornata dalla redazione e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con le news dal nostro territorio. Luciano Donadio, il boss dei casalesi in Veneto, è in fuga. Il 60enne è fra le 24 persone condannate in via definitiva per le infiltrazioni del clan lungo il litorale veneziano. Sfuggito all'ordine di esecuzione, è scomparso dalla sua casa di Eraclea.
10: Gli agenti della questura di Venezia hanno bloccato un finto carabiniere facendosi trovare a casa dell'anziana a Cannareggio, che il malvivente stava andando a derubare di tutti i gioielli e monili in oro. Era stata la donna stessa a chiamare il 113 spiegando di essere stata contattata da un uomo sedicente carabiniere che, per svolgere le indagini relative a una rapina avvenuta con una macchina intestata al marito, doveva accertare la corrispondenza dei gioielli rinvenuti con quelli posseduti materialmente dalla signora. Si è tenuta al Museo di Santa Caterina di Treviso l'assemblea di ANCI Veneto, con un'agenda fitta di temi cruciali per gli enti locali veneti, dall'energia all'edilizia scolastica, dalla sicurezza alle fusioni comunali, passando per l'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione. L'evento ha rappresentato anche un'occasione per lanciare l'Assemblea Nazionale ANCI in programma a Verona dal 25 al 27 novembre. È tutto per questa edizione, rimanete con noi.
8: Radio Gelosa Informazione.
11: Su Radio Gelosa c'è Soundtracks, le colonne sonore più famose.
12: Mamma diceva sempre: la vita è uguale a una scatola di cioccolato. Non so mai quello che ti capita.

0: era Soundtracks.
1: Mi piace l'odore del napalm di mattina.
0: I brani delle colonne sonore tornano domani.
2: Soundtracks.
0: Stesso orario, stessa radio. Gelosa.

0: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
1: La sera Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90, 900. Ogni sera dalle 21 rivivi un'epoca con i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
2: Io vivo per questo.
1: 900, un decennio di musica solo su Radio Gelosa.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Incidente stradale, infortunio sul lavoro, hai subito un danno? Hai una sola occasione per ottenere un giusto risarcimento. Non sprecarla. Uniconsul, professionisti specializzati nel risarcimento danni da 20 anni. Ora pensa solo a tornare alla normalità, al resto pensiamo noi. Consulenzaunica.it, a Scorzè, Venezia.
5: Tenetevi forte e preparatevi ad un risparmio da paura.
6: Fino al 1 novembre, in tutti i negozi Sirene Blu, prezzi da brivido e qualità da pelle d'oca. Colgate dentifricio Family Action 100 ml, 1,45 euro. Spuma di champagne a detersivo liquido lavatrice, 38 lavaggi, 2,90 euro.
5: Mostruoso! Sirene Blu, tu di più.
7: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
6: Family Action 100 ml, 1,45 euro. Spuma di champagne a detersivo liquido lavatrice, 38 lavaggi, 2,90 euro.
5: Mostruoso! Sirene Blu, tu di più.
7: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
6: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci.

0: tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
1: E se per una sera potessi entrare in un ballo dell'Ottocento? Valzer, polche, mazurche, danze Regency e ragtime. Con la danza storica imparerai le contraddanze con Jane Austen, volteggerai sulle note degli Strauss e ti scatenerai sul ponte del Titanic a Padova, Treviso, Mestre, Rovigo, Vicenza, Verona, Povegliano e Buttapietra Veronese. Prenota una lezione di prova al 351 47 88 555. Cerca la danza storica APS sui social.

0: sconto in fattura? Da Evolved Group, sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group, a Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
1: Venezia è meravigliosa. Palazzo Ducale, il Ponte di Rialto, Piazza San Marco, il Ponte dei Sospiri e Trattoria Povoledo, tipica cucina veneziana, un'esclusiva terrazza sul Canal Grande per cene romantiche, incontri di lavoro e momenti da ricordare. Trattoria Povoledo, a pochi passi dalla stazione di Santa Lucia.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Anche il bianco ha mille sfumature, ma solo se è fatto a regola d'arte. Rivestimenti Loris è produttore di pitture, smalti e resine di altissima qualità, dal bianco perfetto ai colori più audaci per interni ed esterni. Effetti materici, carte da parati, pavimentazioni, cartongesso e cappotti. Rivestimenti Loris, dai colore alle tue idee. Via Antonio Rossi 67, Rubano.
4: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Gelosa. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
5: 2.0. Due brani dei 2000 su Radio Gelosa. One.

0: brano dei 90. 190. We're going to Ibiza. Back to the island. Le due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 10 e 3 minuti. Radio Gelosa.
2: Detergente bio. Intimo delicato. Seta sulla pelle. E poi. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
3: Lo sapevi che esiste un negozio specializzato per la donna operata al seno? Sanitaria Ezzelina. Con la nostra ventennale esperienza possiamo aiutarti a riconquistare la tua femminilità nel modo più naturale possibile, esaudendo ogni tua necessità con professionalità e discrezione. Sanitaria Ezzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza.
4: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
5: Le tue vene varicose si possono curare senza bisturi e anche i capillari possono sparire in modo stabile. Ora lo sai. Sul sito curarelevenevaricose.com scopri dove rivolgerti per eliminare vene e capillari dalle gambe. Torna a camminare senza gonfiore, senza peso. Consulta curarelevenevaricose.com per ritrovare la leggerezza del tuo passo. Ricorda curarelevenevaricose.com.
6: Domenica 18 ottobre, dalle 9.30, Strapiramidi torna alle Piramidi Shopping District. Corsa e camminata da 6, 13 e 20 chilometri a favore del CAV, Centro Aiuto alla Vita. Allacciati le scarpe e mettici il cuore. Iscriviti all'InfoPoint.
7: Una voce, una musica, un messaggio di speranza. Sabato 17 ottobre alle 17 c'è Veneto Gospel 2026. All'Auditorium Centro Congressi BHR di Quinto di Treviso, Gospel Live, ospiti internazionali e un messaggio che arriva al cuore. Emozionati con Veneto Gospel 2026. Ingresso gratuito.
8: Radio Gelosa, informazione.
9: Buongiorno. È passata alla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari la nuova legge elettorale. Sentiamo Raffaele Nevi di Forza Italia.
10: Questa è una legge per l'Italia, per fare in modo che il governo abbia la possibilità di governare. Questo è il punto fondamentale. Noi siamo per la stabilità. Fin dai tempi di Berlusconi abbiamo puntato sempre su leggi elettorali che garantissero stabilità, perché la stabilità è un valore.
9: Attaccano le opposizioni per Azione Carlo Calenda.
11: L'effetto più grave di questa legge elettorale sarà quello di dimezzare la presenza delle donne in Parlamento, quindi si fa un salto indietro di 30 anni. E anche l'altra questione è che abbiamo perso un sacco di tempo, ma un sacco di tempo per farla. Adesso forse avremo il tempo di dedicarci ad altro, cioè al costo dell'energia che sta esplodendo.
9: Carburanti interviene Gianni Murano, numero uno di Unem. Produrre di più non basta senza l'Unione Europea. Mancano 5 milioni di barili al giorno di raffinazione, quindi l'Italia da sola non fa nulla, è praticamente ininfluente. Questo è un problema che nasce in Europa e va risolto in Europa. Calcio, domani torna la Serie A con Genoa, Fiorentina, Inter Parma e Napoli, Frosinone. È tutto.
8: Radio Gelosa, informazione.
12: La chitarra va bene come hobby, ma non ti darà mai da vivere.
13: Metto su un gruppo rock and roll.
14: Big bands. Grandi gruppi, brani memorabili. Just on Radio Gelosa.

0: non ci passeranno mai alla radio.
1: Serve qualcosa di innovativo.
2: Big Bands, the biggest band of the 80s and 90s. Just on.

0: Che radio ascolti? Tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, ovvio.
2: Da Smart Moda torna il 3x2 camice uomo. Fino al 12 ottobre acquista 3 camicie manica lunga da uomo. La meno cara la paghi solo un euro. L'occasione giusta per rinnovare il tuo stile.
3: Non ne posso più di questa cucina. Una vita per pulirla e spazi ridotti.
4: Guarda qui l'ultima realizzazione che Visma Arredo ha pubblicato. Una cucina moderna e funzionale.
3: E il loro showroom a Cittadella è uno dei più grandi del Veneto.
4: Contattiamoli subito per una consulenza professionale. Vai su vismarredo.com.
5: Sei un'azienda e devi smaltire ferro o metallo? Ci pensa Dainese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Dainese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63. Sogni una scala che sorprenda e un parquet che incanti? Rivolgiti a Madera. Progettiamo e realizziamo su misura scale e pavimenti di legno artigianale. Per un'eleganza senza tempo. Vieni nel nuovo showroom in via Urbani 2 a Este, Padova. Il cuore della tua casa inizia qui. Scopri di più su maderascale.it e sui social.
6: Ritorna l'unica, vera, inimitabile festa d'autunno con la 24esima castagnata a Summaga di Portogruaro.
7: Primo weekend 9, 10 e 11 ottobre con gustosi piatti tipici locali in area giovani, chiosco B-Side.
6: Segui su Facebook il programma completo.
7: Sponsor Vigna Lisa, vini e spumanti. Dal 1950 coltiviamo la passione per la qualità. E Zanini Camper, nuovo usato e noleggio a Summaga di Portogruaro. Porte aperte domenica 11 ottobre dalle 14 alle 19.
8: You already know what the business is. Check it out.
9: Legend, la storia della dance anni 90 e 2000. Raccontata in musica da Massimo Alberti.
10: Legend.
9: Legend Short Version su Radio Gelosa.

0: anche le leggende finiscono prima o poi. Legend. Legend Short Version con Massimo Alberti termina qui. Ascolta la versione estesa ogni venerdì, sabato e domenica sera alle 19. Solo su Radio Gelosa.
1: Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme DVH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
2: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
1: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure.
3: Se fai pubblicità su Radio Gelosa, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Gelosa 800 651 651.
4: Caffè, borsa, agenda, blazer. Manca qualcosa. Ma sì, manca oro fino.
5: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli oro fino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà oro fino e risparmia sugli acquisti futuri. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
6: Questo materasso non nasce in un negozio. 2B Imbottiti produce direttamente materassi made in Italy, dalla nostra fabbrica a casa tua. Più qualità, meno passaggi e un super prezzo. Via Lissaro 34B Campodoro, 393 260 98 67. 2B Imbottiti sui social.
7: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.

0: musica cresce.
1: Oltre a Radio Gelosa c'è anche 8FM.
0: Un viaggio musicale negli anni 80 e dintorni, con un'eleganza tutta da vivere. Provala!
2: A Radio Gelosa sono le 11 e 3 minuti.
3: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
4: Dal 9 ottobre al 1 novembre torna l'82esima festa dei marroni di Combai. Gusta le nostre specialità e caldi marroni cotti sulle rostidore giganti. In più, escursioni tra i boschi, musica dal vivo, spettacoli e laboratori per bambini. Festa dei marroni di Combai. Info e prenotazioni su combai.it.
0: Caldaia o pompa di calore? Scegli il comfort di GTAB. GTAB termoidraulica installa e assiste caldaie Ferroli e pompe di calore Mitsubishi con soluzioni su misura per la tua casa. Contattaci allo 0423 48 40 27 o vieni a trovarci in sede a Castelmigno di Resana.
5: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB, showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre.
6: Mmm, il suono di una buona tagliata sulla griglia. Ora il mercoledì sera costa solo 20 euro. Menù tagliata all'osteria al Maraneo. Tagliata, contorno, acqua e caffè. Ogni mercoledì a 20 euro. Prenota allo 0444 180 1396. Osteria al Maraneo, via Stradone 60, Torri di Quartesolo.
4: E se per una sera potessi entrare in un ballo dell'Ottocento? Valzer, polche, mazurche, danze Regency e ragtime. Con la danza storica imparerai le contraddanze con Jane Austen, volteggerai sulle note degli Strauss e ti scatenerai sul ponte del Titanic a Padova, Treviso, Mestre, Rovigo, Vicenza, Verona, Povegliano e Buttapietra Veronese. Prenota una lezione di prova al 351 47 88 555. Cerca la danza storica APS sui social.
7: Radio Gelosa Informazione.
8: Una buona giornata dalla redazione e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con le news dal nostro territorio. La Procura di Padova ha aperto un fascicolo di indagine senza indagati né ipotesi di reato sulla Camera Arbitrale Islamica Italiana. Lo annuncia il procuratore Angelo Antonio Racanelli, sottolineando che la Procura svolgerà come sempre i compiti che la legge gli affida, svolgendo i doverosi accertamenti. A Longarone oggi si ricorda il 9 ottobre del 63, quando il disastro del Vajont causò 1917 morti. Sullo sfondo il progetto contestato di una nuova centralina idroelettrica Erto e Casso. Comitati e associazioni hanno iniziato una battaglia legale.
9: Padova è a un passo l'inizio dei lavori per la nuova questura di via Anelli. Il gruppo di progettazione ha consegnato circa 1000 elaborati grafici che completano la prima fase di progettazione esecutiva del progetto. Il valore è di oltre 60 milioni. Questi elaborati sono stati consegnati allo studio che dovrà validarli, un atto necessario per un progetto così economicamente importante. Formalmente lo studio avrà 60 giorni per svolgere questa attività.
8: Era questa l'ultima notizia, vi ringraziamo per l'attenzione, l'appuntamento con le news torna più tardi.
7: Radio Gelosa, informazione.
10: Sarà necessario un tempismo al decimo di secondo.
11: E concentrazione assoluta. Sei pronto?
10: Io sono nato pronto.
12: Adesso su Gelosa parte la compilation.
13: Compilation.
12: Tutte le più belle canzoni anni 80, una dietro l'altra.
13: Greatest dance hits of the 80s.
12: La compilation di oggi parte così.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre. Radio Gelosa.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7 dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Incidente stradale, infortunio

0: e leggo oggi Treviso. Io a Castelfranco.
1: Io a Oderzo.
2: Io a Valdobbiadene.
3: Io a Mogliano.
4: Non serve essere di Treviso per leggere oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
5: Ritorna l'unica, vera, inimitabile festa d'autunno con la 24esima castagnata a Summaga di Portogruaro.
6: Primo weekend 9, 10 e 11 ottobre con gustosi piatti tipici locali in area giovani, chiosco B-Side.
5: Segui su Facebook il programma completo.
6: Sponsor Vigna Lisa, vini e spumanti. Dal 1950 coltiviamo la passione per la qualità. E Zanini Camper, nuovo usato e noleggio a Summaga di Portogruaro. Porte aperte domenica 11 ottobre dalle 14 alle 19.

0: Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Da Smart Moda torna il 3x2 camice uomo. Fino al 12 ottobre acquista 3 camicie manica lunga da uomo. La meno cara la paghi solo 1 euro. L'occasione giusta per rinnovare il tuo stile. Smart Moda a Galliera Veneta, Torri di Quartesolo, Oderzo, Gorizia e Pordenone. Sconti anche su smartmoda.com.
2: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
3: Le tue vene varicose si possono curare senza bisturi e anche i capillari possono sparire in modo stabile. Ora lo sai. Sul sito curarelevenevaricose.com scopri dove rivolgerti per eliminare vene e capillari dalle gambe. Torna a camminare senza gonfiore, senza peso. Consulta curarelevenevaricose.com per ritrovare la leggerezza del tuo passo. Ricorda curarelevenevaricose.com.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 12 e 4 minuti. Radio
2: Gelosa. Venezia è meravigliosa. Palazzo Ducale, il Ponte di Rialto, Piazza San Marco, il Ponte dei Sospiri e Trattoria Povoledo, tipica cucina veneziana, un'esclusiva terrazza sul Canal Grande per cene romantiche, incontri di lavoro e momenti da ricordare. Trattoria Povoledo, il gusto di Venezia con Venezia negli occhi.
3: Vuoi portare la tua grigliata ad un altro livello?
4: Da Oasi del Barbecue ti tiene. Trovi barbecue, griglie e accessori top per veri amanti della brace.
3: Consigli esperti, qualità garantita e tutto il gusto del fuoco vero.
4: Oasi del Barbecue, tiene, accendi il fuoco, accendi il gusto.
5: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
6: Anche il bianco ha mille sfumature, ma solo se è fatto a regola d'arte. Rivestimenti Loris è produttore di pitture, smalti e resine di altissima qualità. Dal bianco perfetto ai colori più audaci per interni ed esterni. Effetti materici, carte da parati, pavimentazioni, cartongesso e cappotti. Rivestimenti Loris. Dai colore alle tue idee. Via Antonio Rossi 67, Rubano.
7: Una voce, una musica, un messaggio di speranza. Sabato 17 ottobre alle 17 c'è Veneto Gospel 2026. All'Auditorium Centro Congressi BHR di Quinto di Treviso, Gospel Live, ospiti internazionali e un messaggio che arriva al cuore. Emozionati con Veneto Gospel 2026. Ingresso gratuito.
8: Radio Gelosa Informazione.
9: Buongiorno. È stata approvata la legge elettorale che prevede un premio di maggioranza al 42%, indicazione del premier e i capilista bloccati. La premier Meloni, ora gli italiani potranno scegliere tutto. Le opposizioni preparano ricorsi alla consulta, cercano di manomettere la Costituzione. C'è l'ipotesi di andare alle urne a maggio. Sul caro carburanti sentiamo dalla maggioranza Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia.
10: Anche con le compagnie petrolifere continueremo a chiedere e a lavorare insieme per far avere un tetto al prezzo del carburante che già c'è, però ricordo che col tetto di carburante oggi andare a fare dei tagli alle accise vorrebbe dire non andare a mettere dei soldi nel risparmio degli italiani, ma andare a dare un contributo alle compagnie, e quindi è utile fare un accordo e evitare di sprecare denaro pubblico.
9: Intanto Eni taglia il prezzo del gasolio, il listino torna a 2,19 euro al litro. Scontri a Scatassuna. La Polizia di Stato sta eseguendo da questa mattina perquisizioni in tutta Italia. Chieste 19 misure per i fatti del corteo del 31 gennaio. Clausola di salvaguardia energia. Arriva la comunicazione dalla Commissione europea. Abbiamo ricevuto una richiesta di attivazione dall'Italia l'11 settembre e la nostra valutazione ha concluso che l'attivazione della clausola non mette effettivamente a rischio la sostenibilità fiscale nel medio termine. La nostra valutazione è positiva. Il ministro Giorgetti dichiara: siamo fiduciosi che le buone ragioni tecniche potranno, con gli opportuni approfondimenti e le adeguate forme, trovare la corretta interpretazione delle regole. È tutto, a risentirci.
8: Radio Gelosa Informazione.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
2: Non ne posso più di questa cucina. Una vita per pulirla e spazi ridotti.
3: Guarda qui l'ultima realizzazione che Visma Arredo ha pubblicato. Una cucina moderna e funzionale.
2: E il loro showroom a Cittadella è uno dei più grandi del Veneto.
3: Contattiamoli subito per una consulenza professionale. Vai su vismarredo.com.
4: Cosmet Costruzioni Metalliche di Zero Branco. Da oltre 50 anni progetta, realizza e installa prodotti artigianali di pregio, strutture metalliche, cancelli, recinzioni, scale e parapetti, preventivi personalizzati. Contattalo 0422 48 56 86 o visita dbcosmet.it. Cosmet a Zero Branco. Diamo forma alle tue idee.
5: Betpoint Computer Mind. Riparazione computer e smartphone. Contratti di telefonia fissa e mobile. Luce e gas. Dazon Point. Siamo rivenditori dei marchi Iliad, Wind 3 e Sky. Vieni a scoprire le offerte di Segno Verde, Luce e Gas. Portaci le tue bollette per un confronto gratuito e senza impegno. E se passi con noi, per te un buono Amazon da 10 euro per ogni contratto stipulato. Offerta valida fino al 31 dicembre. Betpoint Computer Mind. In via Roma 45, Fontaniva.
6: Domenica 18 ottobre, dalle 9.30, Strapiramidi torna alle Piramidi Shopping District. Corsa e cammina.
5: Offerta valida fino al 31 dicembre. Betpoint Computer Mind. In via Roma 45, Fontaniva.
6: Domenica 18 ottobre, dalle 9.30, Strapiramidi torna alle Piramidi Shopping District. Corsa e camminata da 6, 13 e 20 km a favore del CAV, Centro Aiuto alla

0: Legend, la storia della dance anni 90 e 2000. DJ Massimo Alberti.
1: La Paz, Manaus, Santiago, Bogotá.

0: anche le leggende finiscono prima o poi.
1: Legend.
0: Legend Short Version con Massimo Alberti termina qui. Ascolta la versione estesa ogni venerdì, sabato e domenica sera alle 19. Solo su Radio Gelosa.
2: Sogni una scala che sorprenda e un parquet che incanti? Rivolgiti a Madera. Progettiamo e realizziamo su misura scale e pavimenti di legno artigianali per un'eleganza senza tempo. Vieni nel nuovo showroom in via Urbani 2 a Este, Padova. Il cuore della tua casa inizia qui. Scopri di più su maderascale.it e sui social.
1: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
3: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure.
4: Se fai pubblicità su Radio Gelosa, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Gelosa 800 651 651.
5: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
6: Allora, come sto?
7: Amo una favola, ti sta da Dio.
6: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
7: E se serve un ritocco anche dopo?
6: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984, a Peseggia di Scorsè.
8: Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, EP, Total. Da più di 50 anni Ivano Gamba Lubrificanti è rivenditore dei migliori marchi di oli e prodotti per auto, moto, veicoli pesanti, movimento terra, agricoltura, industria. Ci trovi anche prodotti per lavaggi, avi blu di varie marche e tanti utili consigli. Ivano Gamba Lubrificanti, a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it. Motori sempre in gamba.
9: Solo alla Prix trovi in offerta 3x2 latte Reggiano a 66 centesimi e prosciutto crudo Rovagnati a 1,99 euro al pezzo.
10: Prix, fatti furbo, vieni qui.
11: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.

0: Due radio, due stili, un'unica passione per la musica bella.
1: Continua ad ascoltare Radio Gelosa e scopri anche 8FM.
0: 8FM.
2: A Radio Gelosa sono le 13 e 3 minuti. Radio
3: Gelosa. Smart Moda torna il 3x2 camice uomo. Fino al 12 ottobre acquista 3 camicie manica lunga da uomo. La meno cara la paghi solo un euro. L'occasione giusta per rinnovare il tuo stile.
4: Le tue gambe sono sempre gonfie o sono doloranti? Se anche tu soffri di questi fastidiosi malesseri, fatti aiutare da Sanitaria Izzelina per ritrovare il benessere di gambe belle ed efficienti. I nostri specialisti ti consiglieranno i migliori dispositivi terapeutici, calze o bendaggi anelastici più adatti a te. Sanitaria Izzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato, che garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino, fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
6: Dal 9 ottobre al 1 novembre torna l'82esima festa dei marroni di Combai. Gusta le nostre specialità e caldi marroni cotti sulle rostidore giganti. In più, escursioni tra i boschi, musica dal vivo, spettacoli e laboratori per bambini. Festa dei marroni di Combai. Info e prenotazioni su combai.it.
7: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
8: C'è chi sente una voce alla radio.
7: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Gelosa. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione.
1: Radio Gelosa, informazione.
9: Buongiorno. Navi Pillay ha vinto il premio Nobel per la pace 2026. L'attivista e giurista sudafricana ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. È stato spiegato durante la proclamazione a Oslo. Maltempo al centro-sud con allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in 14 regioni. Una doppia tromba marina si è abbattuta nella Trapanese provocando ingenti danni. Nubifragio nel Brindisino con strade e garage allagati. Emergenza carburanti, il governo pensa alle prossime mosse. Ieri c'è stato l'incontro con i raffinatori per chiedere di produrre di più in modo di far abbassare i prezzi. Tra le ipotesi anche il ricorso alle accise mobili. Il tema non è abbandonato, ha detto il vice ministro all'economia Leo. A Picchetto Frattin frena. Intanto è in Italia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori. Il listino torna a 2,19 euro al litro. Dati Istat, la produzione industriale di agosto fa registrare un meno 1,3% su un mese, invariata su un anno. Tra i principali raggruppamenti, dinamica mensile positiva solo per l'energia.
10: Ecofin, i ministri dell'economia dei 27 stati membri riuniti in Lussemburgo hanno trovato un'intesa sul pacchetto che prevede misure per approfondire l'integrazione dei mercati dei capitali UE, mirando a sostenere la competitività. Il testo sarà approvato definitivamente in futuro in una prossima riunione del Consiglio. Giorgetti, è un successo.
9: Questa è l'ultima notizia, grazie dell'ascolto, a più tardi.
1: Radio Gelosa, informazione.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. May I have your...

0: 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
1: E se per una sera potessi entrare in un ballo dell'Ottocento? Valzer, polche, mazurche, danze Regency e ragtime. Con la danza storica imparerai le contraddanze con Jane Austen, volteggerai sulle note degli Strauss e ti scatenerai sul ponte del Titanic a Padova, Treviso, Mestre, Rovigo, Vicenza, Verona, Povegliano e Buttapietra Veronese. Prenota una lezione di prova al 351 47 88 555. Cerca la danza storica APS sui social.
2: Incidente stradale, infortunio sul lavoro, hai subito un danno? Hai una sola occasione per ottenere un giusto risarcimento. Non sprecarla. Uniconsul, professionisti specializzati nel risarcimento danni da 20 anni. Ora pensa solo a tornare alla normalità. Al resto pensiamo noi. Consulenzaunica.it, a Scorzè, Venezia.
3: Questo materasso non nasce in un negozio. 2B Imbottiti produce direttamente materassi made in Italy, dalla nostra fabbrica a casa tua. Più qualità, meno passaggi e un super prezzo. Via Lissaro 34B Campodoro, 393 260 98 67. 2B Imbottiti sui social.

0: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
1: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
0: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
1: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme. Caldaia o pompa di calore? Scegli il comfort di GTAB. GTAB termoidraulica installa e assiste caldaie Ferroli e pompe di calore Mitsubishi con soluzioni su misura per la tua casa. Contattaci allo 0423 48 40 27 o vieni a trovarci in sede a Castelminio di Resana.
2: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso. Io a Castelfranco.
3: Io a Oderzo.
4: Io a Valdobbiadene.
5: Io a Mogliano. A
6: Vittebelu. Non serve essere di Treviso per leggere Oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
7: Tenetevi forte e preparatevi ad un risparmio da paura.
8: Fino al 1° novembre, in tutti i negozi Sirene Blu, prezzi da brivido e qualità da pelle d'oca. Colgate dentifricio Family Action 100 ml, 1,45 euro. Spuma di champagne a detersivo liquido lavatrice, 38 lavaggi, 2,90 euro.
7: Mostruoso! Sirene Blu, tu di più.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 14 e 2 minuti. Radio
2: Gelosa. All'Esse Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Da Smart Moda torna il 3x2 camice uomo. Fino al 12 ottobre acquista 3 camicie manica lunga da uomo. La meno cara la paghi solo un euro. L'occasione giusta per rinnovare il tuo stile. Smart Moda a Galliera Veneta, Torri di Quartesolo, Oderzo, Gorizia e Pordenone. Sconti anche su smartmoda.com.
4: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
5: Mmm, il suono di una buona tagliata sulla griglia. Ora, il mercoledì sera, costa solo 20 euro. Menù tagliata all'osteria Al Maraneo. Tagliata, contorno, acqua e caffè. Ogni mercoledì a 20 euro. Prenota allo 0444 180 1396. Osteria Al Maraneo, via Stradone 60, Torri di Quartesolo.
6: Domenica 18 ottobre, dalle 9.30, Strapiramidi torna alle Piramidi Shopping District. Corsa e camminata da 6, 13 e 20 chilometri a favore del CAV, Centro Aiuto alla Vita. Allacciati le scarpe e mettici il cuore. Iscriviti all'InfoPoint.
7: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Gelosa. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.

0: sera Radio Gelosa parte per un viaggio. Vieni con noi. Viaggiamo negli anni 70 e 80 con Good Time, il sound di due decenni. E con Legend, il passato presente della dance anni 90 e 2000. DJ Massimo Alberti. Radio Gelosa, ogni giorno, ogni sera, tutta un'altra storia.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
3: Le tue vene varicose si possono curare senza bisturi e anche i capillari possono sparire in modo stabile. Ora lo sai. Sul sito curarelevenevaricose.com scopri dove rivolgerti per eliminare vene e capillari dalle gambe. Torna a camminare senza gonfiore, senza peso. Consulta curarelevenevaricose.com per ritrovare la leggerezza del tuo passo. Ricorda curarelevenevaricose.com.
4: Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
5: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
6: E se per una sera potessi entrare in un ballo dell'Ottocento? Valzer, polche, mazurche, danze Regency e ragtime. Con la danza storica imparerai le contraddanze con Jane Austen. Volteggerai sulle note degli Strauss e ti scatenerai sul ponte del Titanic a Padova, Treviso, Mestre, Rovigo, Vicenza, Verona, Povegliano e Buttapietra Veronese. Prenota una lezione di prova al 351 47 88 555. Cerca la danza storica APS sui social.
7: C'è sempre un sogno, pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB. Tutto scorre.
0: Si balla perché il mondo è freddo e troppe cose le teniamo dentro. Una tribù che balla.
8: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
0: Una tribù che balla. Volume a palla su Radio Gelosa.

0: barbecue attiene. Ampia esposizione di barbecue delle migliori marche, grandezze diverse, cotture diverse a gas, carbonella e pellet.
1: Emanuele saprà consigliarvi anche con tante ricette facili e veloci. Oasi del barbecue attiene, via Guglielmo Marconi 19.
0: Vieni a vedere tutti i nostri accessori da regalare o regalarti.
2: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
3: Potenza Husqvarna, prezzo sorprendente. Da Fratelli Bonato trovi il decispugliatore 129 RJ professionale per giardino e bosco. Fratelli Bonato, Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
4: Anche il bianco ha 1000 sfumature, ma solo se è fatto a regola d'arte. Rivestimenti Loris è produttore di pitture, smalti e resine di altissima qualità, dal bianco perfetto ai colori più audaci per interni ed esterni. Effetti materici, carte da parati, pavimentazioni, cartongesso e cappotti. Rivestimenti Loris, dai colore alle tue idee. Via Antonio Rossi 67, Rubano.
5: Gasparotto Mobili a Rosà, arredi di altissima qualità.
6: Per tutto ottobre sconti introvabili su cucine, camere, divani, salotti e arredo bagno.
5: Esempio, letto imbottito matrimoniale con rete e contenitore a 399 euro fino a fine scorte. Progettazione su misura e finanziamenti a tasso zero.
6: Per un appuntamento a te dedicato chiama lo 0424 8500.
5: Gasparotto Mobili a Rosà, domenica aperto.
7: Se il tuo bagno fa acqua da tutte le parti, Termoidraulica Brotto a San Martino di Lupari lo rimette a nuovo in tempi record. Chiama Termoidraulica Brotto allo 049 59 52 308 per un preventivo gratuito.

0: La migliore musica ha tante sfumature.
1: Radio Gelosa ti accompagna con le hit che ami.
0: E se vuoi scoprire un'altra selezione di grandi classici, c'è 8FM.
1: Cercala e lasciati sorprendere.
2: A Radio Gelosa sono le 15 e 2 minuti. Radio Gelosa.
3: Non ne posso più di questa cucina. Una vita per pulirla e spazi ridotti.
4: Guarda qui l'ultima realizzazione che Visma Arredo ha pubblicato. Una cucina moderna e funzionale.
3: E il loro showroom a Cittadella è uno dei più grandi del Veneto.
4: Contattiamoli subito per una consulenza professionale. Vai su vismarredo.com.
5: Sogni una scala che sorprenda e un parquet che incanti? Rivolgiti a Madera. Progettiamo e realizziamo su misura scale e pavimenti di legno artigianali per un'eleganza senza tempo. Vieni nel nuovo showroom in via Urbani 2 a Este, Padova. Il cuore della tua casa inizia qui. Scopri di più su maderascale.it e sui social.
6: Venezia è meravigliosa. Palazzo Ducale, il Ponte di Rialto, Piazza San Marco, il Ponte dei Sospiri. E Trattoria Povoledo, tipica cucina veneziana, un'esclusiva terrazza sul Canal Grande per cene romantiche, incontri di lavoro e momenti da ricordare. Trattoria Povoledo, a pochi passi dalla stazione di Santa Lucia.
7: Ritorna l'unica, vera, inimitabile festa d'autunno con la 24esima castagnata a Summaga di Portogruaro.
8: Primo weekend 9, 10 e 11 ottobre con gustosi piatti tipici locali in area giovani, chiosco B-Side.
7: Segui su Facebook il programma completo.
8: Sponsor Vigna Lisa, vini e spumanti. Dal 1950 coltiviamo la passione per la qualità. E Zanini Camper, nuovo usato e noleggio a Summaga di Portogruaro. Porte aperte domenica 11 ottobre dalle 14 alle 19.
9: C'è un momento in cui le piazze d'Europa cambiano profumo, le luci si accendono e i mercatini prendono vita. Quel momento si vive in viaggio con Abaco Viaggi, solo nelle migliori agenzie online. Abaco Viaggi, fino in capo al mondo.
10: Sei ancora convinto che l'amore bussi alla tua porta? Svegliati! Club di più fa incontrare persone vere. Ascolta bene. Festeggiamo il 30° anniversario con una festa aperta a tutti. Sì, anche a te che aspetti il colpo di fulmine sul divano. Club di più, 30 anni di emozioni e 30 anni di occasioni. E tu? Vuoi perdere anche questa? Chiama 347 80 28 197 clubdipiu.com.

0: Stanotte fate l'amore con Gelosa.
1: Io sento una voglia irresistibile di fare l'amore con te.
0: Ogni notte Radio Gelosa è In Love. La colonna sonora romantica, sensuale, poetica, perfetta per accompagnare i vostri momenti insieme. In Love. La notte di Radio Gelosa.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Da Smart Moda torna il 3x2 camice uomo. Fino al 12 ottobre acquista 3 camicie manica lunga da uomo. La meno cara la paghi solo 1 euro. L'occasione giusta per rinnovare il tuo stile. Sono

0: Solo alla Prix trovi in offerta 3x2 latte Reggiano a 66 centesimi e prosciutto crudo Rovagnati a 1,99 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Una voce, una musica, un messaggio di speranza. Sabato 17 ottobre alle 17 c'è Veneto Gospel 2026. All'Auditorium Centro Congressi BHR di Quinto di Treviso, Gospel Live, ospiti internazionali e un messaggio che arriva al cuore. Emozionati con Veneto Gospel 2026. Ingresso gratuito.
3: Sei un'azienda e devi smaltire ferro o metallo? Ci pensa Dainese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Dainese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
2: Dal 9 ottobre al 1 novembre torna l'82esima festa dei marroni di Combai. Gusta le nostre specialità e caldi marroni cotti sulle rostidore giganti. In più, escursioni tra i boschi, musica dal vivo, spettacoli e laboratori per bambini. Festa dei marroni di Combai. Info e prenotazioni su combai.it.
4: Balla, balla, lasciati andare, non ti fermare. Una tribù che balla.
5: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
4: Una tribù che balla su Radio Gelosa.

0: tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
1: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
2: C'è chi sente una voce alla radio.
1: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Gelosa. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
4: Cosmet Costruzioni Metalliche di Zero Branco. Da oltre 50 anni progetta, realizza e installa prodotti artigianali di pregio, strutture metalliche, cancelli, recinzioni, scale e parapetti. Preventivi personalizzati. Contattalo 0422 48 56 86 o visita dbcosmet.it. Cosmet a Zero Branco. Diamo forma alle tue idee.
5: Betpoint Computer Mind. Riparazione computer e smartphone. Contratti di telefonia fissa e mobile. Luce e gas. Dazon Point. Siamo rivenditori dei marchi Iliad, Wind 3 e Sky. Vieni a scoprire le offerte di Segno Verde, Luce e Gas. Portaci le tue bollette per un confronto gratuito e senza impegno. E se passi con noi, per te un buono Amazon da 10 euro per ogni contratto stipulato. Offerta valida fino al 31 dicembre. Betpoint Computer Mind. In via Roma 45, Fontaniva.
6: Balla per restare a galla.
7: Siamo una tribù che balla con il volume.
6: Su Radio Gelosa adesso c'è una tribù che balla.

0: la musica finisce, ma rimane l'amore. È una tribù che balla, e la pace sia con voi.
1: Siamo una tribù che balla, con il volume a palla.
0: Resta su Gelosa, divertiti con noi.
2: Radio Gelosa, tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90.
3: 190.
2: Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
4: A Radio Gelosa sono le 16 e un minuto.
5: Radio Gelosa.
6: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
7: E se per una sera potessi entrare in un ballo dell'Ottocento? Valzer, polke, mazurke, danze Regency e ragtime. Con la danza storica imparerai le contraddanze con Jane Austen, volteggerai sulle note degli Strauss e ti scatenerai sul ponte del Titanic a Padova, Treviso, Mestre, Rovigo, Vicenza, Verona, Povegliano e Buttapietra Veronese. Prenota una lezione di prova al 351 47 88 555. Cerca la danza storica APS sui social.
8: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
9: Incidente stradale, infortunio sul lavoro, hai subito un danno? Hai una sola occasione per ottenere un giusto risarcimento, non sprecarla. Uniconsul, professionisti specializzati nel risarcimento danni, da 20 anni. Ora pensa solo a tornare alla normalità, al resto pensiamo noi. Consulenzaunica.it, a Scorzè, Venezia.
10: Questo materasso non nasce in un negozio. 2B Imbottiti produce direttamente materassi made in Italy, dalla nostra fabbrica a casa tua. Più qualità, meno passaggi e un super prezzo. Via Lissaro 34B Campodoro, 393 260 98 67. 2B Imbottiti sui social.
11: Radio Gelosa Informazione.
12: È in libreria il volume Le parole che servono, autore Anthony Pett, che è al telefono. Bentornato.
13: Ciao a tutti i radioascoltatori, eccoci.
12: Molti ricorderanno il monologo alle Iene, però ora parliamo del libro e parliamo anche di un altro importante evento, perché ad accompagnare l'uscita del libro ci sarà anche un tour in alcuni ospedali oncologici importanti, Roma, Milano, Bologna. Si partirà da Napoli, dal Cardarelli, il 22 ottobre.
13: Esatto, partirà il 22 ottobre nell'ospedale Cardarelli di Napoli, dove andrò come prima tappa di un lungo tour nei reparti oncologici per dare coraggio attraverso il mio libro Le parole che servono, edito Armando Editore, per dare coraggio ai bambini che stanno lottando e alle loro famiglie.
12: Qual è il messaggio che porta questo volume?
13: Il messaggio è un messaggio solidale per dare forza e coraggio per chi sta lottando contro il cancro, e in qualità di testimone ce l'ho fatta, tra l'altro Silvana, che è un'amica con cui ho avuto l'onore di condurre delle trasmissioni per Verity Mediaset, è stata una delle prime amiche a cui ho confidato questo segreto che ho portato per anni, perché io avevo paura, facevo le visite periodicamente, poi è stata proprio lei a fare la prefazione, appunto perché è un'amica, ma perché è stata una delle prime persone a cui ho confidato questo segreto, questo grande dolore e paura che portavo nel cuore.
12: Le parole che servono è il titolo del libro di Anthony Pett, Armando Editore, dal 22 ottobre tour nei reparti oncologici dei grandi ospedali italiani, prima tappa il Cardarelli a Napoli. Grazie ad Anthony Pett.
13: Grazie a voi, ciao a tutti i radioascoltatori.
11: Radio Gelosa Informazione.
14: Ladies and gentlemen, please make some noise for
2: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: che radioascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
4: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure.
5: Se fai pubblicità su Radio Gelosa, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Gelosa 800 651 651.
6: Lo sapevi che esiste un negozio specializzato per la donna operata al seno? Sanitaria Ezzelina. Con la nostra ventennale esperienza possiamo aiutarti a riconquistare la tua femminilità nel modo più naturale possibile, esaudendo ogni tua necessità con professionalità e discrezione. Sanitaria Ezzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza.
7: Caldaia o pompa di calore? Scegli il comfort di GTAB. GTAB termoidraulica installa e assiste caldaie Ferroli e pompe di calore Mitsubishi. Con soluzioni su misura per la tua casa. Contattaci allo 0423 48 40 27 o vieni a trovarci in sede a Castelminio di Resana.
8: Le tue vene varicose si possono curare senza bisturi e anche i capillari possono sparire in modo stabile. Ora lo sai. Sul sito curarelevenevaricose.com scopri dove rivolgerti per eliminare vene e capillari dalle gambe. Torna a camminare senza gonfiore, senza peso. Consulta curarelevenevaricose.com per ritrovare la leggerezza del tuo passo. Ricorda curarelevenevaricose.com.
9: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
10: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
11: Io vivo per questo.
10: 900, i brani più famosi degli anni 90.

La prima PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
1: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB. Tutto scorre.
2: Non ne posso più di questa cucina. Una vita per pulirla. E spazi ridotti.
3: Guarda qui l'ultima realizzazione che Visma Arredo ha pubblicato. Una cucina moderna e funzionale.
2: E il loro showroom a Cittadella è uno dei più grandi del Veneto.
3: Contattiamoli subito per una consulenza professionale. Vai su vismarredo.com.
4: Ritorna l'unica, vera, inimitabile festa d'autunno con la 24esima castagnata a Summaga di Portogruaro.
5: Primo weekend 9, 10 e 11 ottobre con gustosi piatti tipici locali in area giovani, chiosco B-Side.
4: Segui su Facebook il programma completo.
5: Sponsor Vigna Lisa, vini e spumanti. Dal 1950 coltiviamo la passione per la qualità. E Zanini Camper, nuovo usato e noleggio a Summaga di Portogruaro. Porte aperte domenica 11 ottobre dalle 14 alle 19.
6: Nella lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Potenza Husqvarna, prezzo sorprendente. Da Fratelli Bonato trovi il decispugliatore 129 RJ professionale per giardino e bosco. Fratelli Bonato, Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.

0: Colonna sonora dei tuoi ricordi, 8FM è il posto dove ritrovare le perle degli anni Ottanta.
1: Tra pop, soul, rock e grandi emozioni. Ascoltala!
2: A Radio Gelosa sono le 17 e 2 minuti. Radio Gelosa.
3: Da Smart Moda torna il 3x2 camice uomo. Fino al 12 ottobre acquista 3 camicie manica lunga da uomo. La meno cara la paghi solo un euro. L'occasione giusta per rinnovare il tuo stile. Smart Moda a Galliera Veneta, Torri di Quartesolo, Oderzo, Gorizia e Pordenone. Sconti anche su smartmoda.com.
4: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
5: Sogni una scala che sorprenda e un parquet che incanti? Rivolgiti a Madera. Progettiamo e realizziamo su misura scale e pavimenti di legno artigianali per un'eleganza senza tempo. Vieni nel nuovo showroom in via Urbani 2 a Este, Padova. Il cuore della tua casa inizia qui. Scopri di più su maderascale.it e sui social.
6: Venezia è meravigliosa. Palazzo Ducale, il Ponte di Rialto, Piazza San Marco, il Ponte dei Sospiri e Trattoria Povoledo, tipica cucina veneziana, un'esclusiva terrazza sul Canal Grande per cene romantiche, incontri di lavoro e momenti da ricordare. Trattoria Povoledo, il gusto di Venezia con Venezia negli occhi.
7: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
8: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
9: Radio Gelosa Informazione.
10: Bentrovati, Mauro Baldan in redazione. Oggi si celebra la Giornata Internazionale della Posta, istituita nel 1969 per rendere omaggio a questo tipo di servizio ritenuto essenziale nell'anniversario della fondazione dell'Unione Postale Universale nel 1874 nella capitale svizzera. Oltre 1,5 miliardi di persone in tutto il mondo accedono ai servizi finanziari di base attraverso le reti postali. Posta Italiana è presente in tutto il territorio nazionale, in maniera particolare nel Veneto, in Lombardia e in Piemonte. Un progetto di educazione finanziaria per accompagnare le giovani generazioni verso scelte più consapevoli per il proprio futuro è Sii Previdente, proteggi i tuoi sogni. Dopo aver coinvolto circa 2.500 studenti nelle precedenti due edizioni, il progetto si presenta quest'anno con un percorso rinnovato e un nuovo modulo dedicato al welfare nelle scuole del Veneto in collaborazione con Istat. Volontari e attivisti di Plastic Free si sono dati appuntamento per domenica a Venezia per una grande raccolta di mozziconi di sigaretta tra Calli, Ponti e Campielli. L'iniziativa simbolica partirà dalla stazione ferroviaria e giungerà fino a Piazza San Marco. L'obiettivo è rimuovere questi rifiuti, ma più ancora sensibilizzare cittadini, turisti e lavoratori. Tutti potranno partecipare. È tutto.
9: Radio Gelosa, informazione.
11: Ladies and gentlemen, please make some noise for
12: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. Radiogelosa.it.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Allora, come sto?
4: Amo una favola, ti sta da Dio!
3: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
4: E se serve un ritocco anche dopo?
3: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984, a Peseggia di Scorsè.
5: Domenica 18 ottobre, dalle 9.30, Strapiramidi torna alle Piramidi Shopping District. Corsa e camminata da 6, 13 e 20 chilometri a favore del CAV, Centro Aiuto alla Vita. Allacciati le scarpe e mettici il cuore. Iscriviti all'InfoPoint.
6: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Gelosa. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione.
7: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
6: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
8: Io vivo per questo.
6: 900, i brani più famosi degli anni 90.
9: I've been married long time ago.

0: un respiro profondo.
1: Nostalgia per gli anni 90?
2: Le cose che possiedi, alla fine ti possiedono.
1: 900. Su Gelosa, i brani di un'epoca.

0: 1900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: Conti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
2: Caldaia o pompa di calore? Scegli il comfort di GTAB. GTAB termoidraulica installa e assiste caldaie Ferroli e pompe di calore Mitsubishi con soluzioni su misura per la tua casa. Contattaci allo 0423 48 40 27 o vieni a trovarci in sede a Castelmigno di Resana.
3: Una voce, una musica, un messaggio di speranza. Sabato 17 ottobre alle 17 c'è Veneto Gospel 2026 all'Auditorium Centro Congresso SBHR di Quinto di Treviso, Gospel Live, ospiti internazionali e un messaggio che arriva al cuore. Emozionati con Veneto Gospel 2026. Ingresso gratuito.
4: Le tue vene varicose si possono curare senza bisturi e anche i capillari possono sparire in modo stabile. Ora lo sai. Sul sito curarelevenevaricose.com scopri dove rivolgerti per eliminare vene e capillari dalle gambe. Torna a camminare senza gonfiore, senza peso. Consulta curarelevenevaricose.com per ritrovare la leggerezza del tuo passo. Ricorda curarelevenevaricose.com.
3: Dal 9 ottobre al 1 novembre torna l'82esima festa dei marroni di Combai. Gusta le nostre specialità e caldi marroni cotti sulle rostidore giganti. In più, escursioni tra i boschi, musica dal vivo, spettacoli e laboratori per bambini. Festa dei marroni di Combai. Info e prenotazioni su combai.it.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 18 e un minuto. Radio
2: Gelosa. Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
3: Da Smart Moda torna il 3x2 camice uomo. Fino al 12 ottobre acquista 3 camicie e manica lunga da uomo. La meno cara, la paghi solo un euro. L'occasione giusta per rinnovare il tuo stile.
4: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
6: Cosmet Costruzioni Metalliche di Zero Branco. Da oltre 50 anni progetta, realizza e installa prodotti artigianali di pregio, strutture metalliche, cancelli, recinzioni, scale e parapetti, preventivi personalizzati. Contattalo 0422 48 56 86 o visita dbcosmet.it. Cosmet a Zero Branco. Diamo forma alle tue idee.
7: Anche il bianco ha mille sfumature, ma solo se è fatto a regola d'arte. Rivestimenti Loris è produttore di pitture, smalti e resine di altissima qualità, dal bianco perfetto ai colori più audaci per interni ed esterni. Effetti materici, carte da parati, pavimentazioni, cartongesso e cappotti. Rivestimenti Loris. Dai colore alle tue idee. Via Antonio Rossi 67, Rubano.
8: Radio Gelosa Informazione.
9: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Valdan. Navanethan Pillay, 85enne attivista e giurista sudafricana, ha vinto il premio Nobel per la pace 2026 per l'eccezionale coraggio e l'integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra, è stato spiegato durante la proclamazione a Oslo in Norvegia. Se applaudite un po' più forte, forse dividerò il premio con Trump, ha scherzato la vincitrice. Ieri c'è stato l'incontro tra governo e rappresentanti dell'industria di raffinazione degli idrocarburi per chiedere di produrre di più in modo da far abbassare i prezzi. Tra le ipotesi dell'esecutivo anche il ricorso alle accise mobili. Intanto Eni taglia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori con una riduzione di 2 centesimi. Il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro. Lutto nel mondo della radiofonia. A 76 anni si è spento Federico l'olandese Volante. La scomparsa arriva dopo il ricovero in terapia intensiva a Monopoli, in Puglia. Nato il 19 aprile 1950 nei Paesi Bassi, si era iscritto ad architettura all'Università di Amsterdam nel 1969, senza però arrivare alla laurea. L'obiettivo era un altro. Il suo percorso al microfono cominciò su Radio Veronica, emittente pirata che trasmetteva da una nave al largo delle coste olandesi per aggirare il monopolio statale esistente. È tutto.
8: Radio Gelosa Informazione.
10: Ladies and gentlemen, please make some noise for
7: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
0: Vuoi portare la tua grigliata ad un altro livello?
2: Da Oasi del Barbecue di Tiene trovi barbecue, griglie e accessori top per veri amanti della brace.
0: Consigli esperti, qualità garantita e tutto il gusto del fuoco vero.
2: Oasi del Barbecue, Tiene, accendi il fuoco, accendi il gusto.
3: Sei un'azienda e devi smaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
4: BetPoint Computer Mind. Riparazione computer e smartphone. Contratti di telefonia fissa e mobile. Luce e gas. Da Zone Point. Siamo rivenditori dei marchi Iliad, Wind 3 e Sky. Vieni a scoprire le offerte di Segno Verde, Luce e Gas. Portaci le tue bollette per un confronto gratuito e senza impegno. E se passi con noi, per te un buono Amazon da 10 euro per ogni contratto stipulato. Offerta valida fino al 31 dicembre. BetPoint Computer Mind. In via Roma 45, Fontaniva.
5: Domenica 18 ottobre, dalle 9.30, Strapiramidi torna alle Piramidi Shopping District. Corsa e camminata da 6, 13 e 20 chilometri a favore del CAV, Centro Aiuto alla Vita. Allacciati le scarpe e mettici il cuore. Iscriviti all'InfoPoint.
6: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
7: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
8: Io vivo per questo.
7: 900. I brani più famosi degli anni 90.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
1: Incidente stradale? Infortunio sul lavoro? Hai subito un danno? Hai una sola occasione per ottenere un giusto risarcimento. Non sprecarla. Uniconsul, professionisti specializzati nel risarcimento danni. Da 20 anni. Ora pensa solo a tornare alla normalità. Al resto pensiamo noi. Consulenzaunica.it. A Scorzè, Venezia.
2: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso.
3: Io a Castelfranco.
4: Io a Oderzo.
5: Io a Valdobbiadene.
6: Io a Mogliano. A
7: Vitebello. Non serve essere di Treviso per leggere oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
8: Ritorna l'unica, vera, inimitabile festa d'autunno con la 24esima castagnata a Summaga di Portogruaro.
9: Primo weekend 9, 10 e 11 ottobre con gustosi piatti tipici locali in area giovani, chiosco B-Side.
8: Segui su Facebook il programma completo.
9: Sponsor Vigna Lisa, vini e spumanti. Dal 1950 coltiviamo la passione per la qualità. E Zanini Camper, nuovo usato e noleggio a Summaga di Portogruaro. Porte aperte domenica 11 ottobre dalle 14 alle 19.
10: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
11: C'è chi sente una voce alla radio.
10: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Gelosa. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione.
12: 2.0. Due brani dei 2000 su Radio Gelosa. 1.

0: 90. Allora, regalati un'altra emozione.
1: Scopri 8FM, la radio dedicata agli anni 80 e dintorni, con un sound raffinato tutto da ascoltare, dalla famiglia Radio Gelosa.
2: A Radio Gelosa sono le 19 e 3 minuti. Radio
3: Gelosa. Questo materasso non nasce in un negozio.
4: 2B Imbottiti produce direttamente materassi made in Italy, dalla nostra fabbrica a casa tua. Più qualità, meno passaggi e un super prezzo. Via Lissaro 34B Campodoro, 393 260 98 67. 2B Imbottiti sui social.
5: Il suono di una buona tagliata sulla griglia. Ora il mercoledì sera costa solo 20 euro. Menù tagliata all'osteria al Maraneo. Tagliata, contorno, acqua e caffè. Ogni mercoledì a 20 euro. Prenota allo 0444 180 13 96. Osteria al Maraneo. Via Stradone 60, Torri di Quartesolo.
6: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB, showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga, cvbeltrame.it. CVB, tutto scorre.
7: Una voce, una musica, un messaggio di speranza. Sabato 17 ottobre alle 17 c'è Veneto Gospel 2026. All'Auditorium Centro Congressi BHR di Quinto di Treviso, Gospel Live, ospiti internazionali e un messaggio che arriva al cuore. Emozionati con Veneto Gospel 2026. Ingresso gratuito.
8: Le tue gambe sono sempre gonfie o sono doloranti? Se anche tu soffri di questi fastidiosi malesseri, fatti aiutare da Sanitaria Izzelina per ritrovare il benessere di gambe belle ed efficienti. I nostri specialisti ti consiglieranno i migliori dispositivi terapeutici, calze o bendaggi anelastici più adatti a te. Sanitaria Izzelina, via Roma 18A, Romano De Zelino, Vicenza.
9: Il passato presente della dance è Legend. La storia della dance anni 90 e 2000 raccontata in musica da Massimo Alberti.
2: Legend.
9: Il passato presente della dance su Radio Gelosa.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Non ne posso più di questa cucina. Una vita per pulirla e spazi ridotti.
2: Guarda qui l'ultima realizzazione che Visma Arredo ha pubblicato. Una cucina moderna e funzionale.
1: E il loro showroom a Cittadella è uno dei più grandi del Veneto.
2: Contattiamoli subito per una consulenza professionale. Vai su vismarredo.com.
3: Il suono di una buona tagliata sulla griglia. Ora, il mercoledì sera, costa solo 20 euro. Menù tagliata all'osteria al Maraneo. Tagliata, contorno, acqua e caffè. Ogni mercoledì a 20 euro. Prenota allo 0444 180 1396. Osteria al Maraneo, via Stradone 60, Torri di Quartesolo.
4: Il tuo giardino chiede potenza?
5: Dagliela con Husqvarna. Da Fratelli Bonato trovi il decespugliatore a scoppio Husqvarna 129 RJ, 27 centimetri cubi, qualità professionale e avviamento facile Smart Start, completo di testina a filo, disco per erba e protezione combinata, solo a 280 euro IVA compresa. Per il giardinaggio e il bosco scegli la potenza Husqvarna da Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
6: E se per una sera potessi entrare in un ballo dell'Ottocento? Valzer, polche, mazurche, danze Regency e ragtime. Con la danza storica imparerai le contraddanze con Jane Austen, volteggerai

0: sulle note degli Strauss e ti scatenerai sul ponte del Titanic a Padova, Treviso, Mestre, Rovigo, Vicenza, Verona, Povegliano e Buttapietra Veronese. Prenota una lezione di prova al 351 47 88 555. Cerca la danza storica APS sui social.
1: Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il Presidente di Abano Terme. L'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e... cucina gourmet. Hotel President Terme DVH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
2: Da Smart Moda torna il 3x2 camice uomo. Fino al 12 ottobre acquista 3 camicie manica lunga da uomo. La meno cara la paghi solo un euro. L'occasione giusta per rinnovare il tuo stile. Smart Moda a Galliera Veneta, Torri di Quartesolo, Oderzo, Gorizia e Pordenone. Sconti anche su smartmoda.com.
3: Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
4: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
5: Le tue vene varicose si possono curare senza bisturi e anche i capillari possono sparire in modo stabile. Ora lo sai. Sul sito curarelevenevaricose.com scopri dove rivolgerti per eliminare vene e capillari dalle gambe. Torna a camminare senza gonfiore, senza peso. Consulta curarelevenevaricose.com per ritrovare la leggerezza del tuo passo. Ricorda curarelevenevaricose.com.
6: BetPoint Computer Mind. Riparazione computer e smartphone. Contratti di telefonia fissa e mobile. Luce e gas. DAZN Point. Siamo rivenditori dei marchi Iliad, Wind 3 e Sky. Vieni a scoprire le offerte di Segno Verde, Luce e Gas. Portaci le tue bollette per un confronto gratuito e senza impegno. E se passi con noi, per te un buono Amazon da 10 euro per ogni contratto stipulato. Offerta valida fino al 31 dicembre. BetPoint Computer Mind. In via Roma 45, Fontaniva.
7: Il passato presente della dance è Legend. La storia della dance anni 90 e 2000, raccontata in musica da Massimo Alberti.
8: Legend.
7: Il passato presente della dance su Radio Gelosa.

Legend, la storia della dance anni 90 e 2000. DJ Massimo Alberti. 1975, record to an album.

0: Anche le leggende finiscono prima o poi. Legend. Legend con Massimo Alberti termina qui per oggi. Resta su Gelosa, la musica continua. Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano del 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 20 e 12 minuti. Radio
2: Gelosa. Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
3: Caldaia o pompa di calore? Scegli il comfort di GTAB. GTAB termoidraulica, installa e assiste caldaie Ferroli e pompe di calore Mitsubishi, con soluzioni su misura per la tua casa. Contattaci allo 0423 48 40 27 o vieni a trovarci in sede a Castelmigno di Resana.
4: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre.
5: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso. Io a Castelfranco.
6: Io a Oderzo.
7: Io a Valdobbiadene.
8: Io a Mogliano. A
1: Vitebello. Non serve essere di Treviso per leggere oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
9: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
10: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure.
11: Se fai pubblicità su Radio Gelosa, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Gelosa 800 651 651.

0: Good morning.
1: Il buongiorno si sente dal mattino.
2: Sono le 6:35.
1: Radio Sveglia, la sveglia musicale di Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 ti diamo la Radio Sveglia. Tanta musica e molte Radio Sveglie.
2: Sono le 8:31.
1: Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Gelosa c'è Radio Sveglia.
0: Good morning.
1: Il tuo risveglio musicale.
3: All'Esse Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esse Lunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso
3: su esselunga.it.
4: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa.

0: l'occasione per ottenere un giusto risarcimento. Non sprecarla. Uniconsul, professionisti specializzati nel risarcimento danni. Da 20 anni. Ora pensa solo a tornare alla normalità. Al resto pensiamo noi. Consulenzaunica.it. A Scorzè, Venezia.
1: Sogni una scala che sorprenda e un parquet che incanti? Rivolgiti a Madera. Progettiamo e realizziamo su misura scale e pavimenti di legno artigianali per un'eleganza senza tempo. Vieni nel nuovo showroom in via Urbani 2 a Este, Padova. Il cuore della tua casa inizia qui. Scopri di più su maderascale.it e sui social.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare.
3: C'è chi aspetta il drop
2: e chi vuole decidere quando arriva. Quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Gelosa. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.

0: Da Smart Moda torna il 3x2 camice uomo. Fino al 12 ottobre acquista 3 camicie manica lunga da uomo. La meno cara la paghi solo un euro. L'occasione giusta per rinnovare il tuo stile.
1: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa, puntiamo in alto.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: E se per una sera potessi entrare in un ballo dell'Ottocento? Valzer, polche, mazurche, danze Regency e ragtime. Con la danza storica imparerai le contraddanze con Jane Austen, volteggerai sulle note degli Strauss e ti scatenerai sul ponte del Titanic a Padova, Treviso, Mestre, Rovigo, Vicenza, Verona, Povegliano e Buttapietra Veronese. Prenota una lezione di prova al 351 47 88 555. Cerca la danza storica API sui social.
4: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
5: Cerchi ferro? Beato Edoardo Materiali Ferrosi a Santa Maria di Sala Venezia e su Beato SR. L.it.

0: A Radio Gelusa sono le 21 e un minuto. Radio Gelusa.
1: Venezia è meravigliosa. Palazzo Ducale, il Ponte di Rialto, Piazza San Marco, il Ponte dei Sospiri. E Trattoria Povoledo, tipica cucina veneziana, un'esclusiva terrazza sul Canal Grande per cene romantiche, incontri di lavoro e momenti da ricordare. Trattoria Povoledo, a pochi passi dalla stazione di Santa Lucia.
2: Lo sapevi che esiste un negozio specializzato per la donna operata al seno? Sanitaria Ezzelina. Con la nostra ventennale esperienza possiamo aiutarti a riconquistare la tua femminilità nel modo più naturale possibile, esaudendo ogni tua necessità con professionalità e discrezione. Sanitaria Ezzelina, via Roma 18A, Romano Dezzelino, Vicenza.
3: Caldaia o pompa di calore? Scegli il comfort di GTAB. GTAB termoidraulica installa e assiste caldaie Ferroli e pompe di calore Mitsubishi. Con soluzioni su misura per la tua casa. Contattaci allo 0423 48 40 27 o vieni a trovarci in sede a Castelmigno di Resana.
4: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Pesetti già di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
5: Ritorna l'unica, vera, inimitabile festa d'autunno con la 24esima castagnata a Summaga di Portogruaro.
6: Primo weekend 9, 10 e 11 ottobre con gustosi piatti tipici locali in area giovani, chiosco B-Side.
5: Segui su Facebook il programma completo.
6: Sponsor Vigna Lisa, vini e spumanti. Dal 1950 coltiviamo la passione per la qualità. E Zanini Camper, nuovo usato e noleggio a Summaga di Portogruaro. Porte aperte domenica 11 ottobre dalle 14 alle 19.
7: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
8: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
9: Io vivo per questo.
8: 900, un decennio di musica.

0: Ogni sera Radio Gelosa ti riporta nei mitici anni 90.
1: Questo è un team con cui si può lavorare.
0: 900, i 100 brani più famosi degli anni 90.
2: Ci divertiamo un po'?

0: ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
2: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
3: Le tue vene varicose si possono curare senza bisturi e anche i capillari possono sparire in modo stabile. Ora lo sai. Sul sito curarelevenevaricose.com scopri dove rivolgerti per eliminare vene e capillari dalle gambe. Torna a camminare senza gonfiore, senza peso. Consulta curarelevenevaricose.com per ritrovare la leggerezza del tuo passo. Ricorda curarelevenevaricose.com.
4: Tenetevi forte e preparatevi ad un risparmio da paura.
5: Fino al primo novembre in tutti i negozi Sirene Blu prezzi da brivido e qualità da pelle d'oca. Colgate dentifricio Family Action 100 ml 1,45 euro. Spuma di champagne a detersivo liquido lavatrice 38 lavaggi 2,90 euro.
4: Mostruoso Sirene Blu, tu di più.
6: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
7: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
0: Per ascoltare Radio Gelosa a Padova, sintonizzati sui 93.200 MHz.
8: 900, un decennio di musica.

0: Negli anni 90 si ballava questa musica.
1: In carne e ossa, bellissima, con le sue gambe lunghissime, con The Rhythm of the Night.
2: Corona!
1: Sì!

0: Se c'eri lo ricordi, se non c'eri lo conosci.
1: Non più ormai.
0: 900, gli anni 90 in musica. Travel.

0: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito. Cosmet Costruzioni Metalliche di Zero Branco. Da oltre 50 anni progetta, realizza e installa prodotti artigianali di pregio, strutture metalliche, cancelli, recinzioni, scale e parapetti. Preventivi personalizzati. Contattalo 0422 48 56 86 o visita dbcosmet.it. Cosmet a Zero Branco. Diamo forma alle tue idee.
1: Dal 9 ottobre al 1 novembre torna l'82esima festa dei marroni di Combai. Gusta le nostre specialità e caldi marroni cotti sulle rostidore giganti. In più, escursioni tra i boschi, musica dal vivo, spettacoli e laboratori per bambini. Festa dei marroni di Combai. Info e prenotazioni su combai.it.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
4: C'è chi sente una voce alla radio.
3: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Gelosa. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione. La prima PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: 900, un decennio di musica.
1: Hola! Vai, vai, vai, in fondo, in fondo, in fondo, in fondo! Vai Egidio, Egidio Romeo sta riprendendo l'aula del pubblico di Merosca! Di Merosca che è passato lì a sinistra! Sì! Bravissimi! Devo dire che il pubblico del Festival Bar è stato il grande protagonista di quest'estate. Ma l'aula, a parte il calcio, cosa ti ricorda a proposito di musica?
2: Non mi riuscirà mai. Mi ricorda una cosa tipo Ola, ola, e Ola, ola, e
1: a

0: Prix trovi in offerta 3x2 passata di Rica a 80 centesimi e tonno nostromo grammi 100 a 99 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Non ne posso più di questa cucina, una vita per pulirla e spazi ridotti.
3: Guarda qui l'ultima realizzazione che Visma Arredo ha pubblicato. Una cucina moderna e funzionale.
2: E il loro showroom a Cittadella è uno dei più grandi del Veneto.
3: Contattiamoli subito per una consulenza professionale. Vai su vismarredo.com.
4: Senti già un buon profumino, eh?
5: Oasi del barbecue a Thiene. Ampia esposizione di barbecue delle migliori marche. Grandezze diverse. Cotture diverse a gas, carbonella e pellet.
4: Emanuele saprà consigliarvi anche con tante ricette facili e veloci. Oasi del barbecue a Thiene. Via Guglielmo Marconi 19.
5: Vieni a vedere tutti i nostri accessori da regalare o regalarti.
6: Sogni una scala che sorprenda e un parquet che incanti? Rivolgiti a Madera. Progettiamo e realizziamo su misura scale e pavimenti di legno artigianali. Per un'eleganza senza tempo. Vieni nel nuovo showroom in via Urbani 2 a Este, Padova. Il cuore della tua casa inizia qui. Scopri di più su maderascale.it e sui social.
7: Anche il bianco ha mille sfumature, ma solo se è fatto a regola d'arte. Rivestimenti Loris è produttore di pitture, smalti e resine di altissima qualità, dal bianco perfetto ai colori più audaci per interni ed esterni. Effetti materici, carte da parati, pavimentazioni, cartongesso e cappotti. Rivestimenti Loris, dai colore alle tue idee. Via Antonio Rossi 67, Rubano.
8: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
9: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
10: Io vivo per questo.
9: 900, un decennio di musica.

La prima PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: Dalla pop alla dance.
1: Molto americano.
0: Cazzo sì! 900. Tanti brani. Un'epoca. Get roll with the fever on the dance floor.

0: move on the dance floor.
1: Please hold for a very important message.
2: Radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. Radiogelosa.it.
3: Da Smart Moda torna il 3x2 camice uomo. Fino al 12 ottobre acquista 3 camicie e manica lunga da uomo. La meno cara la paghi solo un euro. L'occasione giusta per rinnovare il tuo stile. Smart Moda a Galliera Veneta, Torri di Quartesolo, Oderzo, Gorizia e Pordenone. Sconti anche su smartmoda.com.
4: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
6: Sei un'azienda e devi smaltire ferro o metallo? Ci pensa Dainese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Dainese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
7: Questo materasso non nasce in un negozio. 2B Imbottiti produce direttamente materassi made in Italy, dalla nostra fabbrica a casa tua. Più qualità, meno passaggi e un super prezzo. Via Lissaro 34B Campodoro, 393 260 98 67. 2B Imbottiti sui social.
8: Una voce, una musica, un messaggio di speranza. Sabato 17 ottobre alle 17 c'è Veneto Gospel 2026. All'Auditorium Centro Congressi BHR di Quinto di Treviso, Gospel Live, ospiti internazionali e un messaggio che arriva al cuore. Emozionati con Veneto Gospel 2026. Ingresso gratuito.
9: Acquistare la tua nuova cucina non è mai stato così facile.
10: La vedi, ti piace
9: e la compri con un super sconto. Semplice.
11: Da Arredamenti Meneghello c'è lo svuota tutto, con le cucine esposte scontate fino al 62%.
9: Scopri i dettagli della promo e prenota il tuo appuntamento su arredamentimeneghello.it. Siamo aperti fino alle 22.
11: Arredamenti Meneghello a Limena, da sempre l'eccellenza in cucina.
12: 900, un decennio di musica.

0: voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
1: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
0: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
1: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
2: Le tue vene varicose si possono curare senza bisturi e anche i capillari possono sparire in modo stabile. Ora lo sai. Sul sito curarelevenevaricose.com scopri dove rivolgerti per eliminare vene e capillari dalle gambe. Torna a camminare senza gonfiore, senza peso. Consulta curarelevenevaricose.com per ritrovare la leggerezza del tuo passo. Ricorda curarelevenevaricose.com.
3: Allora, come sto?
4: Amo una favola, ti sta da Dio.
3: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
4: E se serve un ritocco anche dopo?
3: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984, a Peseggia di Scorsè.
5: Domenica 18 ottobre, dalle 9.30, Strapiramidi torna alle Piramidi Shopping District. Corsa e camminata da 6, 13 e 20 chilometri a favore del CAV, Centro Aiuto alla Vita. Allacciati le scarpe e mettici il cuore. Iscriviti all'InfoPoint.
6: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
7: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure.
8: Se fai pubblicità su Radio Gelosa, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Gelosa 800 651 651.
9: Fate un respiro profondo.
10: Nostalgia per gli anni 90.
11: Le cose che possiedi alla fine ti possiedono.
10: 900.

PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: 900. Un'ora con i brani pop e dance più famosi degli anni 90 ti aspetta domani. Stesso orario, stessa radio. Gelosa.
2: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni 80. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
3: A Radio Gelosa sono le 23 e 2 minuti. Radio
4: Gelosa. C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB. Tutto scorre.
5: Il suono di una buona tagliata sulla griglia. Ora, il mercoledì sera, costa solo 20 euro. Menù tagliata all'Osteria al Maraneo. Tagliata, contorno, acqua e caffè. Ogni mercoledì a 20 euro. Prenota allo 0444 180 1396. Osteria al Maraneo, via Stradone 60, Torri di Quartesolo.
6: Ritorna l'unica, vera, inimitabile festa d'autunno con la 24esima castagnata a Summaga di Portogruaro.
7: Primo weekend 9, 10 e 11 ottobre con gustosi piatti tipici locali in area giovani, chiosco B-Side.
6: Segui su Facebook il programma completo.
7: Sponsor Vigna Lisa, vini e spumanti. Dal 1950 coltiviamo la passione per la qualità. E Zanini Camper, nuovo usato e noleggio, a Summaga di Portogruaro. Porte aperte domenica 11 ottobre dalle 14 alle 19.
8: E se per una sera potessi entrare in un ballo dell'Ottocento? Valzer, polche, mazurche, danze Regency e ragtime. Con la danza storica imparerai le contraddanze con Jane Austen, volteggerai sulle note degli Strauss e ti scatenerai sul ponte del Titanic a Padova, Treviso, Mestre, Rovigo, Vicenza, Verona, Povegliano e Buttapietra Veronese. Prenota una lezione di prova al 351 47 88 555. Cerca la danza storica APS sui social.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di The Spar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. The Spar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
3: Da Smart Moda torna il 3x2 camice uomo. Fino al 12 ottobre acquista 3 camicie manica lunga da uomo. La meno cara la paghi solo un euro. L'occasione giusta per rinnovare il tuo stile.
4: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
5: Io vivo a Treviso e leggo oggi Treviso. Io a Castelfranco.
6: Io a Oderzo.
7: Io a Valdobbiadene.
8: Io a Mogliano.
9: Non serve essere di Treviso per leggere oggi Treviso. Oggi Treviso, il quotidiano online che ti aggiorna in tempo reale su ciò che accade in provincia di Treviso, in Italia e nel mondo. www.oggitreviso.it.
10: Potenza Husqvarna, prezzo sorprendente. Da Fratelli Bonato trovi il decispugliatore 129 RJ professionale per giardino e bosco. Fratelli Bonato, Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
11: Anche il bianco ha 1000 sfumature, ma solo se è fatto a regola d'arte. Rivestimenti Loris è produttore di pitture, smalti e resine di altissima qualità, dal bianco perfetto ai colori più audaci per interni ed esterni. Effetti materici, carte da parati, pavimentazioni, cartongesso e cappotti. Rivestimenti Loris. Dai colore alle tue idee. Via Antonio Rossi 67, Rubano.

0: pompa di calore. Scegli il comfort di GTAB. GTAB termoidraulica installa e assiste caldaie Ferroli e pompe di calore Mitsubishi con soluzioni su misura per la tua casa. Contattaci allo 0423 48 40 27 o vieni a trovarci in sede a Castelminio di Resana.
1: Incidente stradale, infortunio sul lavoro, hai subito un danno? Hai una sola occasione per ottenere un giusto risarcimento, non sprecarla. Uniconsul, professionisti specializzati nel risarcimento danni da 20 anni. Ora pensa solo a tornare alla normalità, al resto pensiamo noi. Consulenzaunica.it, a Scorzè, Venezia.
2: Le tue vene varicose si possono curare senza bisturi e anche i capillari possono sparire in modo stabile. Ora lo sai. Sul sito curarelevenevaricose.com scopri dove rivolgerti per eliminare vene e capillari dalle gambe. Torna a camminare senza gonfiore, senza peso. Consulta curarelevenevaricose.com per ritrovare la leggerezza del tuo passo. Ricorda curarelevenevaricose.com.
3: Venezia è meravigliosa. Palazzo Ducale, il Ponte di Rialto, Piazza San Marco, il Ponte dei Sospiri e Trattoria Povoledo, tipica cucina veneziana, un'esclusiva terrazza sul Canal Grande per cene romantiche, incontri di lavoro e momenti da ricordare. Trattoria Povoledo, il gusto di Venezia con Venezia negli occhi.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.

0: Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa è mezzanotte.

0: cassetta.
1: Il ritmo non cambia.
0: Radio Gelusa, un 80.
1: Un 90.
2: Miami. South Beach, bringing the heat.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa è l'una e due minuti.